0: Nisa zare nisa pani za pani pa ma pa ni ma pa ma sare ma sare sa nisa pani pa re sa.
1: Mere pardoshi aaye.
0: Pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani, pani,